montagne, era per montagne. Era cuore internazionale, no, Anna. Cavare. Era che prima morto pedala. Pedala. Poi ci vado in giù, prima che avere il

ormai ha in faccia. E il dure e bussia e si ha l'ego e mi chiama con giù e ormai ha un sibna e che la dura già ti mane io che guardo darmi carbono per la velocità e all'ognuno di qua e farò di anche a un dio però e anche la vita di qua di Chelsea con il città a Tommy a un volo

Kichoko. Philip Kichoko got a diabo canyo. Mosna. Tabela. Chiamo di quei yugi. Chiamo Mosna caro. I'm not going to be able to do that.